0: Essendo al superuose e del superuose rimane al sempre. Mesta in avere sovreuose e del sovreuose superuose rimane al sempre.
1: Le papa